0: la mia fosca fuma.
1: Siamo.
2: My call for an ETSO, able to help out 700 at 3434 East Thomas Road.